ఉవ్వా. Agere chitara tane gugurene benat nega gunyor chikang nesil gisek 5000 star 44

*441#. *441#. Chitano torugure jadida, tetiamo jadida. Tetiamo dadi. Amachi wechaga pesa.